0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Italian.
2: È ora aperta la nuova grande mostra evento del Melbourne Museum. Rome, impero, potere, persone. 180 straordinari reperti mai visti prima in Australia. Per scoprire il lusso della Roma imperiale, lo spettacolo dei gladiatori e la vita quotidiana degli antichi romani. Dalle sculture ai mosaici, dai gioielli agli oggetti di uso quotidiano. Esplora la cultura e la storia dell'antica Roma, come non l'hai mai vista prima. Prenota il tuo biglietto per Rome, impero, potere, persone su museumsvictoria.com.au.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

Scusate, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sembra che non abbiamo pubblicità. Comunque, iniziamo un poco prima. Io sono Teresa Maisano, dovevo essere assieme con Davide, ma dice che Davide oggi non sta bene con la sua gola, perciò sono sola. E credo che non è tanto male, spero che anche se la mia voce non è tanto buona sarete ok anche con me. Al momento metterò una canzone e poi iniziamo con altre notizie con Tom Padulla e Gennaro Cozzi eccetera. Una canzone adesso.

0: Bravissimo, abbiamo ascoltato Amedeo. Adesso abbiamo Tom in linea. Ciao Tom. Non ti sento. No, cioè ti sento lontano, lontano. Vediamo adesso.
1: Adesso un po' meglio.
0: Adesso benissimo. Sì, vai, vai.
1: Però basta che voi mi ascoltate a me, quindi sto a posto.
0: Certo, noi dobbiamo ascoltare. Te stesso ormai lo sai quello che deve dire.
1: Allora, io l'altra volta stavamo parlando del Settecento in Italia, quando l'Italia era divisa, erano arrivati gli austriaci. Questa settimana c'è stata la festa della Repubblica Italiana. Difatti oggi è la festa della Repubblica Italiana. Il 2 di giugno.
0: Ah, perfetto.
1: 1946 gli italiani hanno deciso di diventare Repubblica, 80 anni fa. Però ci vuole un po' di storia italiana, uno la deve anche un po' apprezzare un po' di più, perché l'Italia è stata soltanto unita per un 150 e più anni. Non è che prima di allora non è stata mai una nazione politicamente unita, quindi siamo in territori nuovi parlando della nazione Italia. Ritorno al Settecento, dove gli austriaci erano arrivati nel nord Italia e erano arrivati a Genova addirittura, e c'è stato un incidente a Genova dove un uomo che si chiamava Pietro Micca fece una cosa eroica. Ve la leggo, va bene? Torino era assediata dalle truppe francesi. Il duca Vittorio Amedeo di Savoia, nella speranza di avere in compenso nuove terre in Lombardia, si era alleato con gli austriaci. Occorreva resistere fino all'arrivo degli austriaci, comandati da Eugenio di Savoia, cugino del duca. Durante questo assedio accade un fatto memorabile. La notte del 29 agosto 1706, alcuni reparti di granatieri francesi riuscirono a penetrare in una galleria sotterranea che metteva nella fortezza posta a difesa della città. Nella galleria era stata sistemata una grossa mina che doveva essere fatta esplodere in caso di pericolo. Non avendo il tempo per preparare una traccia di polvere abbastanza lunga da permettergli di porsi in salvo, un umile artigliere di nome Pietro Micca afferrò una miccia accesa e con essa diede fuoco alla mina. Il crollo della galleria seppellì l'eroico soldato insieme con gli assalitori. L'attacco era fallito. Dopo qualche giorno giungevano i rinforzi e i francesi venivano sconfitti, e quindi Genova è stata liberata praticamente, o è rimasta come era prima. Poi ce n'è un altro esempio di eroismo italiano, e questa persona qui la conoscevo da bambino praticamente, si chiama Balilla. Vediamo un po' cosa ha fatto questo giovanotto che si chiama Balilla. La Repubblica di Genova era invece alleata dei francesi. Gli austriaci, battuti i francesi, la occuparono. I genovesi dovettero pagare una grossa somma di denaro e subire le prepotenze austriache. Ma nel quartiere di Portoria, mi sembra, un grosso mortaio si era impantanato. I soldati austriaci, che da soli non riuscivano a liberarlo, chiesero l'aiuto dei cittadini con tanto malgarbo che questi si rifiutarono. Allora cercarono di costringerli. Dalla folla si levarono fischi e a un tratto volò un sasso scagliato da un baciccia, cioè da un ragazzo, Giovan Battista Perasso, detto Balilla. Fu il segnale della rivolta. Dopo 5 giorni gli austriaci furono cacciati dalla città. Quindi 2 volte gli austriaci non sono stati fortunati a Genova. Come andiamo? Va bene con il tempo, Teresa?
0: Sì, sì, ancora può. Allora? Può continuare, sì.
1: Posso andare un po' avanti?
0: Ancora può.
1: Adesso c'è un pezzo dove si parla di un inglese che visita l'Italia, perché l'Italia ha le rovine antiche, eccetera, quindi è stato sempre, anche che era divisa, c'è stato sempre un grande flusso di turismo in Italia, sempre per i secoli interi. Però gli italiani non è che se ne fregavano altamente di quello che avevano, perché erano sotto il dominio degli altri. Quindi vediamo un po', il viaggio per l'Italia del Settecento. Un gentiluomo inglese che all'inizio del Settecento viaggiava per l'Italia la trovò piena di sussiego, poco sincera e presuntuosa, al punto che i giovani, per mostrarsi gravi e raffinati, passeggiavano con gli occhiali sul naso, pur vedendoci benissimo. Ma quel che indignava di più il nostro gentiluomo era la corruzione e la cattiva amministrazione che si notavano in tutti gli stati italiani. Stati piccoli, quindi chi era al comando faceva per sé. Del Senato Veneto dice: per la conservazione della Repubblica di San Marco essi usano ogni sorta di mezzi, senza religione né giustizia, favoriscono l'ozio e il lusso nella nobiltà, mantengono l'ignoranza nel clero, tollerano il vizio e la corruzione, trattano l'uomo onesto con disprezzo e infamia. Che bei stati italiani di allora. Dei baroni napoletani, i più grandi tiranni del mondo, gli spagnoli si servivano per farsi versare tasse altissime che scoraggiavano la coltivazione delle campagne, per cui agricoltura e commercio decadevano e la gente impoveriva sempre più. In tutti i paesi del mondo, dice sempre il viaggiatore inglese, il popolo ha la soddisfazione di vedere che il denaro versato viene speso per necessità o per difesa o per l'ornamento dello Stato. Ma qui, a Napoli, la maggior parte del denaro, delle tasse, va ad arricchire i privati. Quindi, parlando di Napoli, il secolo prima, Napoli era la città più ricca d'Europa, era una delle più grandi pure. Quindi da un esempio di città che veramente era molto molto attiva e aveva grande commercio, stavano bene i napoletani e tutti volevano andare a Napoli, e quindi stavano bene i napoletani e tutti volevano andare a Napoli e quindi

0: cappone, un bel pollo, ti aiutano in quello che fai, o dammi il grano, o dammi quello che hai, praticamente. Quindi è tutta gente che viveva sulle spalle della povera gente. Ne andavano meglio le cose nello Stato Pontificio, miseria e desolazione dappertutto, anche se arrivavano somme ingenti dai paesi cattolici. Però i soldi poi andavano alla Chiesa, cioè al Papa, ai vescovi, ai cardinali, eccetera. I costi erano pieni di giovani sani e robusti che non lavoravano e si facevano mantenere per carità. Gli ospizi erano invasi da gente pigra che mangiava il pane destinato ai vecchi e agli infermi. Feste e processioni dappertutto intralciavano il lavoro dei pochi di buona volontà. L'ingiustizia e la corruzione dei nobili e del clero erano piaghe gravissime, come l'ignoranza e la pigrizia del popolo. Mi fermo là perché so che vuoi far
1: fermare. Sì, è già tardi, è quasi che è lo stavo a dire.
0: Vero?
1: Per dire. Sì, e beh, la prossima volta dici un po' di
0: ma
1: più.
0: Ma io ti capisco al volo.
1: Anche in silenzio.
0: Insomma, continuerò con la storia interessante, e per chi non la conosce, si può andare su... sul
1: sito.
0: Telefonini, sul computer, eccetera. E stamattina è uscito allora il giornale di Sydney, dove io mantengo la pagina martedì mattina e venerdì. E esce in 90 posti qui a Melbourne è free, gratis online. Quindi se vi iscrivete, gli date il vostro email, ve lo mandano gratuitamente a casa ogni martedì mattina e ogni venerdì mattina. E oggi c'ho un bel articolo sul Solarino Social Club e su
1: lo leggerò stasera.
0: Un grande scrittore italiano.
1: Io lo leggerò stasera.
0: Okay.
1: Forse la prossima settimana, diciamo qua.
0: Pagina 5, pagina 18 i miei articoli.
1: Va bene.
0: Okay.
1: Grazie
0: allora,
1: tanto.
0: Ci risentiamo la prossima volta.
1: Sì.
0: Grazie. Tanti auguri.
1: Grazie a te, ciao.
0: E buona festa della Repubblica.
1: Grazie a te tanto, ciao.

la Bianca Rosa. Adesso iniziamo gli eventi qua che abbiamo preparato per voi. Adesso Tribù Z a FPOS. È facile iscriversi o rinnovare l'abbonamento. Se vai sul sito web, clicca 3, il numero 3 e poi ZZZ e trovi la pagina dove c'è di tutto e di più. Può trovare dove scrivere, dove mettere i soldi praticamente con la carta di credito. Oppure puoi chiamare Vanessa al 94 15 19 28 e pagare al telefono. Oppure vieni al 309 Albert Street, Brunswick e paga con FPOS. Perciò contanti o assegno sono anche benvenuti. Perciò ci sono tanti mezzi, tanti modi che uno può pagare l'abbonamento oppure deve mettere quello quando si fanno il radiathon. Ok, allora cambiamo argomento. La polizia di Vittoria sta difendendo la decisione di ridurre gli orari di apertura pubblico delle stazioni di polizia nel fiorente nord periferico di Melbourne, sostenendo che questa misura consentirà di avere più agenti per le strade. A partire dallo scorso fine settimana, gli orari allo sportello delle stazioni di polizia di Menda, Mill Park, Whittlesea sono stati ridotti. A Menda la misura porterà alla riduzione degli orari allo sportello della stazione di polizia da 5 giorni a settimana a sole 2. Un agente ha utilizzato un segmento quotidiano su ABC Radio Melbourne per sostenere la misura. Il constable senior Paul Hogan ha affermato che molte persone non comprendono i benefici che questa avrebbe per la comunità. Alcune persone sentono che una stazione di polizia sta chiudendo e pensano semplicemente che tutti gli agenti in quel sobborgo stiano facendo le valigie, andando via e abbandonando il quartiere. In realtà significa che invece di avere un agente dietro uno sportello, può essere in una volante e può rispondere a compiti prioritari che stanno accadendo in quel quartiere. Perciò non vi preoccupate, dico questo perché ho amici e parenti che abitano da quelle zone, non vi preoccupate se vedete che la stazione di polizia è chiusa, ci sono delle ragioni, è meglio che vanno in giro per le strade e non che stare dietro i sportelli, sono d'accordo. Bene, allora un'altra. Una coppia della Limestone Coast del South Australia esorta i proprietari di casa ad essere ben preparati in caso di incendio, dopo aver perso la propria abitazione e 2 cani in un incendio devastante. La casa di Patrick e Susan Doyle a Pink Beach, vicino a Kingston, South East, è stata distrutta dall'incendio all'inizio di questo mese, cioè all'inizio di maggio. La causa dell'incendio non è ancora noto. Il signor Doyle ha detto di essere rimasto scioccato dalla ferocia del fuoco. Ho dovuto sfondare la porta scorrevole perché era chiusa a chiave e Susan era dentro con il fumo, ha detto. Il signor Doyle ha detto che sua moglie è stata dimessa dall'unità ustione del Royal Adelaide Hospital all'inizio della settimana scorsa, dopo essere stata trasferita dall'ospedale di Kingston. Una scottatura solare ti disturba per giorni, ma questa è come 10 volte la peggiore scottatura solare che tu abbia mai avuto, ha detto. Tuttavia la coppia ha perso 2 cani. Oscar di 13 anni e Mese di 2 anni all'incendio. Mi è stato detto che non hanno sofferto, che sono andati via pacificamente, ha detto il signor Doyle. Nella sua fretta il signor Doyle ha detto di avere preso decisioni su come affrontare l'incendio di cui ora si pente.
ho commesso l'errore di trascorrere circa 10 secondi con il tubo da giardino cercando di spegnerlo fuori sulla veranda anteriore, ha detto. Se lo avessi fatto in ordine, avrei potuto salvare i cani e dovrò convivere con questo. L'incendio ha anche danneggiato un furgone per caffè che la coppia gestisce. Il comandante del servizio antincendio metropolitano Simon Kigmo ha detto che misure come evitare sovraccarichi elettrici, tenere i riscaldatori lontani da oggetti infiammabili e smaltire correttamente le batterie possono aiutare a prevenire gli incendi. Ma ha detto che se si dovesse sviluppare un incendio, un piano di fuga domestico dovrebbe essere fondamentale. Lascia immediatamente l'edificio, striscia in basso sotto il fumo, chiude le porte dietro di te e nomina un luogo dove andare una volta fuori. Chiama subito il 000 e non cercare di tornare dentro. Questo è quello che consigliano e ci dovremmo avere. Se vedete in certe parti dove c'è scritto assemblea, che vuol dire se in caso di terremoto, di fuoco, che sia, quelli che sono dentro devono scappare e riunirsi in quel posto. Ecco perché dicono quello. E adesso un'altra canzone. E...

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene.

0: perde l'amore. Beh, adesso qualche altra curiosità, possiamo chiamarla. È velo indossato da 27 sposi e le loro fotografie di nozze formano una mostra della Biblioteca Nazionale che celebra la storia familiare. E lì, in una foto in bianco e nero di una coppia unita per le braccia, il giorno del loro matrimonio. E lì, di nuovo 64 anni dopo, in una foto di un'altra coppia raggiante, quella volta uno di fronte all'altro, tenendosi per mano attorno a un bouquet. In effetti, anche se gli abiti, i fiori, i completi e le acconciature possono cambiare, lo stesso velo bianco di pizzo floreale appare in 27 foto di coppie nei giorni delle loro nozze. Per Mederic Perryman era il velo di Nessie, tramandato da una nonna e conservato arrotolato nella parte superiore dell'armadio dei suoi genitori durante tutta la sua infanzia. Lo tirò fuori per il giorno del suo matrimonio nel 1989. «C'era un po' di cerimonia nel mettere il velo», disse la signora Perryman. «C'è stata molta emozione da parte di mia madre. Lo ha posato lei. La signora Perryman era la 26esima sposa di una lunga linea che risaliva a sua nonna a indossarlo nel giorno del matrimonio. Agnes Nessie prese in prestito il velo a Melbourne nel 1928 per indossarlo a suo matrimonio nel 1929. A causa di una siccità all'epoca che provocava stress finanziario nella zona e stoffe erano limitate per gli abiti durante la Seconda Guerra Mondiale, la signora Hackett prestava spesso il velo ad altri a una semplice condizione, che ricevesse una foto della coppia. La signora Hackett era la maggiore di 11 figli e le sorelle e le cognate hanno indossato il velo, poi le sue figlie, nuore e suoi nipoti lo prestava anche ad amici stretti della famiglia e ogni volta la signora Hackett riceveva una foto della coppia in cambio. È così che si è costruita la storia. Per lei era importante, ha detto la signora Perryman. La signora Lockhart morì all'inizio della vita della signora Perryman, ma indossare il velo significava che una piccola parte della nonna era con lei nel giorno del matrimonio. È una bella tradizione di eredità familiare, ha detto, e questa si trova, il velo si trova nella Biblioteca Nazionale, dopo 27 persone che l'hanno indossato. Adesso rimane poco tempo, siete in ascolto di Luce Vita Oggi su Radio 3ZZZ e sono le ore 13:35 minuti, fra poco abbiamo... Gennaro in linea ed io devo cercare la canzone che avevo preparato, però adesso sembra che non viene, ma ci provo con queste pubblicità che ci sono in giro, ma verrà appena possibile. Eccola qua. Dai, va, perché non va? Ah, strano. Strano. Vediamo. No. Beh, devo provare un'altra, scusate, cose che succedono ai vivi. Vediamo adesso. E come mai? Vediamo, vediamo, vediamo. Questo va, quello va, è tutto. Sembra che va, ma niente sentiamo. Perché? Stranissimo. Scusate, ma non so che succede qua, perché la vedo cantare, ma non si sente. È possibile. Ma che problemi con qualche cosa. Tutto sembra andare bene qua, messo giusto, però non lo so, non lo so. Dai. Niente.
1: Lara told me how the foam gets strong after covering it with a type of plastic.
0: Vediamo se questa va.

0: Ecco, adesso va bene.
1: Un attimo.
0: Sì.
1: Eccoci.
0: Eccoci qua.
1: Vai Gennaro.
0: Benissimo, cari, quindi ti non ti preoccupare. Cari amici ed amiche, al di là del microfono, buon pomeriggio. Questo mondo sta diventando pazzo. Non c'è più alcun freno. E questo perché il mondo della morale sta andando in pezzi. Qualsiasi cosa di brutto vi venga in mente di dire, come fosse già accaduto, non abbiate paura di sbagliare, sta già accadendo. E purtroppo non c'è più modo di tornare indietro. Quanto diverso è il mondo di quelli che amano Dio. Un Paolo che ti parla di quanto è bello camminare con Dio anche al giorno d'oggi. Sapete, non tutto il male viene per nuocere. Perché? Perché tutto questo ci parla che Gesù sta per tornare, ed è su questo obiettivo che Paolo, e non solo lui, ma tutti noi, punta tutto il suo impegno a fare la sua parte per essere tra i salvati. Sentite infatti come Paolo si esprime nel passo che esamineremo oggi. Leggo in Filippesi capitolo 3, i versi da 9 a 15. Come già dissi la volta scorsa, il primo verso del passo di oggi è l'ultimo verso della volta scorsa che riprenderemo oggi, perché è determinante per capire quello che Paolo ci vuole dire. Lui ci parla di una giustizia, cioè di essere trovati giusti agli occhi di Dio, che non è cosa da poco, credetemi. E sentite il verso, lui dice, è di essere trovati in Lui, cioè in Gesù, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, dice Paolo, cioè dalla sua ubbidienza alla legge di Dio, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. E che vuol dire? Facciamo un passo indietro. La volta scorsa abbiamo sentito Paolo, quando lui non aveva ancora accettato Gesù, sentivamo lui dire che per quanto riguardava la giustizia che proveniva dall'osservanza della legge, lui era irreprensibile, ma questo risulterebbe in una salvezza per opere e quindi non ci sarebbe più bisogno di Gesù. Ed è in questo passo Paolo dice: ora, indipendentemente dalla legge, cioè indipendentemente dalla parte dell'osservanza della legge, quindi Dio ci ha parlato e ci parla di un'altra giustizia. La giustizia che viene da Dio, che è l'unica giustizia che Dio vuole vedere in noi per essere accettati alla sua presenza. Ma possiamo noi mortali essere giusti a quel livello? Impossibile, direte voi, ed avete tutte le ragioni di questo mondo. Eppure, senza quella giustizia, siamo totalmente separati da Dio, senza alcuna possibilità e senza alcuna speranza, punto. E Dio, che lo sa, ci ha spianato la strada. E come se avesse detto, voi non potrete essere capaci di possedere questa giustizia. E va bene, vuol dire che ve la procuro io, attraverso il Messia che vi manderò, cioè Gesù, il quale è grazia dinanzi a Dio. Scusami, mi stavo perdendo. E va bene, dunque dice Gesù. E qual è questa giustizia di Gesù? Noi ci potremmo domandare. Benissimo, noi leggiamo in Luca 2,52 che Gesù cresceva in sapienza e in grazia dinanzi a Dio e agli uomini. E in Giovanni 10,30 Gesù dichiara: io e il Padre siamo uno. In altre parole, Gesù ha vissuto una vita in assoluta assenza di peccato ed in completa quotidiana comunione col Padre, cioè in completa obbedienza alla volontà di Dio, così come espressa nei 10 comandamenti, che cosa che nessuno di noi si potrà mai sognare di ottenere. ma Gesù l'ha vissuta per noi, cioè al posto nostro. E per offrircela, quando noi gliela domandiamo, lui muore al posto nostro. Questa è la giustizia di Dio che si ha mediante la fede in Cristo Gesù, a cui accennava Paolo. È chiaro, no? E che per ottenerla lui aveva reputato ogni valore umano tanta spazzatura. E questo è uno schiaffo a tutta la presunzione umana. Che ne dite, eh? Ma veniamo al passo di oggi. Passo che Paolo continua a sottolineare, che questa giustizia di Dio è basata sulla fede, cioè sul nostro credere a quello che Dio ha detto. E Paolo lo lega alla sua esperienza personale. Ascoltate, ascoltate, dice: in maniera che io possa conoscere Cristo e la potenza della sua risurrezione. Quindi, il punto centrale per questa nostra fede è dato dalla risurrezione di Gesù. Come ha fatto Gesù a risorgere? Ci potremmo noi domandare. Cioè, in base a quale logica Gesù è risorto? Se la morte è il risultato del peccato, cioè io trasgredisco un comando di Dio, io mi trovo separato da Dio, poiché Dio è vita, separandomi da Lui, io muoio perché la vita non è più in me. Ma Gesù non è morto come conseguenza di un peccato da Lui commesso, ma è morto al posto mio, perché io ho peccato. Quindi, se Lui prende su di sé la morte che spettava a me, per offrirmi poi la vita che appartiene a Lui. Di conseguenza, dopo la morte, Lui risorge per riprendere la vita che gli appartiene di diritto, proprio per una questione di sacrosanta giustizia. Ecco perché Dio è giusto. E questa è la ragione della nostra fede. E Paolo va oltre nello spiegarci perché lui si comporta come si comporta. E dopo averci fatto comprendere la potenza della risurrezione di Gesù, nella quale lui e noi tutti facciamo parte, lui va oltre nel suo immedesimarsi nell'esempio di vita che Gesù ci ha lasciato, cioè le sue sofferenze. Ascoltate. Di conoscere, dice l'Apostolo Paolo, di conoscere la potenza della sua risurrezione, cioè di Gesù, come abbiamo detto prima, e la comunione delle sue sofferenze, cioè le sofferenze di Gesù, essendo, dice Paolo, essendo reso conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Che vuole dire Paolo con quel suo in qualche modo? Paolo è soltanto un essere umano, imperfetto come noi, e potrebbe cedere alla tentazione e sbagliare come tutti noi, anche se la fede ci tiene uniti a Gesù. Quindi quel suo in qualche modo, dice Paolo, non è una mancanza di fede. Lui non dubita di Gesù, lui dubita di se stesso. Ed infatti continua: non che io abbia già conquistato il premio o che sia già arrivato alla perfezione. Paolo non ha ancora raggiunto il traguardo della sua vita. Solo, lui dice, mi sforzo di correre per conquistarlo. Ecco il punto: mai stancarsi di camminare secondo la volontà di Dio. Sollevare gli occhi da questo pianeta e puntarli sul mondo che Gesù è andato avanti a noi per prepararlo. Gesù stesso, infatti, nel Vangelo di Giovanni, per rincuorare i suoi discepoli che si erano rattristati a quanto detto da Gesù della sua morte che sarebbe venuta a pochi giorni di distanza, Gesù dice: abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Io vado a prepararvi un luogo e quando ve l'avrò preparato tornerò e vi prenderò, affinché anche voi siate dove sono io. E Paolo conosce questo. E anche se lui non ha fede in se stesso, la sua fede in Gesù lo anima e lo rende sicuro. Dice Paolo: poiché io pure sono stato conquistato da Cristo Gesù. Che cosa vuole dire Paolo? Gesù ci ha riconquistati, letteralmente strappati dagli artigli di Satana. e ci ha riconquistati ad un altissimo prezzo. E Paolo vuole incoraggiarci, vuole trasmetterci il suo stesso vigore spirituale. Sentite come si esprime. Fratelli, io non reputo di aver ancora ottenuto il premio, ma questo soltanto faccio, dimenticando le cose che stanno indietro e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi. Cerchiamo di afferrare la dinamica del suo dire, cioè la sequenza delle sue azioni. Paolo ci presenta l'esempio di un corridore. Avete mai fatto caso alla posizione fisica del corpo del corridore quando sta per arrivare al traguardo insieme agli altri? Lui butta le braccia indietro e si spinge col petto in fuori per arrivare a toccare il nastro del traguardo. Ed è tutto teso per toccarlo. Ecco, questo è quanto Paolo cerca di trasmetterci. Impegnare tutto il nostro sforzo per toccare il nastro del nostro traguardo celeste. E come Paolo ha detto prima, dimenticando le cose che stanno dietro, cioè il tempo speso a raggiungere gli onori del mondo o le ricchezze, i piaceri, tutta zavorra inutile. E poi infine c'è un altro peso, che è magari più pesante, cioè il rimorso per i nostri errori, per i quali magari ci sentiamo indegni a ricevere il perdono del divino. Paolo dice, dimenticando, cioè lasciando indietro tutti questi pesi inutili, Paolo dice, io proseguo la corsa verso la meta per ottenere il premio che Dio ci chiama a ricevere in Cristo Gesù. Ma a differenza dei corridori terreni, dei quali solo uno, solo il primo, riceve il premio, noi tutti lo riceveremo. E sapete perché? Perché noi non lottiamo contro gli altri, no! Noi lottiamo contro noi stessi, contro il male che è in noi a causa della caduta di Adamo ed Eva. Ma in questa lotta noi siamo più che vincitori, dice Paolo in Romani 8,37. Lui dice, in virtù di colui che ci ha chiamati, cioè Gesù, e se Dio è con noi, dice, adesso ditemi voi, se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? E Paolo continua, sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. E se in alcuna cosa voi sentite altrimenti, Dio vi rileverà anche quella. Dio ci ama. Ed anche se potessimo avere vedute diverse, Dio non permetterà mai che potremmo trovarci nell'errore. Se il nostro amore per Dio è sincero, lo Spirito di Dio ci guiderà per la strada giusta. Cari amici ed amiche, anche oggi il mio tempo è giunto al termine e io vi auguro un buon proseguimento del pomeriggio. Un saluto da me, Gennaro, ed un risentirci alla martedì prossimo, sempre e secondo la volontà di Dio. Ciao.
1: Grazie, grazie Gennaro, grazie.
0: Sempre secondo la volontà di Dio. Ciao.
1: Allora, di nuovo mi fa scherzi qua. Ah, Dio, Dio. Vediamo un altro. Non so che succede qua e fa ste cose. C'è no di canzone, ma non volevo mettere una canzone mondana, volevo questo. Ma perché? No. Oh mio Dio. Mi fa arrabbiare questo, mi fa arrabbiare. Ha sempre funzionato e oggi sembra che non va. Non so la ragione. Se qualcuno dice, ma perché devi mettere quello? perché non ho altro. Scusate, normalmente porto un mazzo, ma oggi non ho portato, pensando perché Davide li prende direttamente dal computer. Anch'io le prendo dal computer, ma del mio computer, e sempre funziona. Questa volta però dice che non vuole funzionare. E andiamo avanti così. Vediamo. Fintanto il tempo vola e stiamo quasi per finire. E non riesco a capire quello che succede. No. Il cantico sta girando, però non si sente. E non so la ragione. Comunque, vorrei mettermi a cantare io, ma non ci riesco. Magari poteva cantare. E chissà, quando capisco, quando lo trovo, è troppo tardi. Sicuramente. Sì, fa un colpo e poi non funziona più. Dai. Chissà. Vediamo, sto provando altri, ma manca meno di un minuto e credo che ci lasciamo senza musica oggi, senza musica, mi dispiace tantissimo. Purtroppo non posso fare niente. Ho cercato tutti i mezzi e non so perché non si sente. A casa si sentiva, qua si è sentito altre volte, ma qua oggi no. Si rifiuta di sentire. Comunque mancano solo 20 secondi, allora vi saluto caramente, mi scuso, purtroppo spero di metto un canto in più la prossima settimana, la prossima volta che sono qua, fra 2 settimane, per scontare questo e devo trovare prima il problema. Ma
2: you're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Egyptian program.
4: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
10: مع تقدم الناس في السن قد تتغير حياتهم ويبدأ الكثير منهم في التفكير بالأمور المالية المتعلقة بمستقبلهم وتقاعدهم. يشعر الكثير من الناس بالحيرة بشأن نظام التقاعد، فهم قد لا يعرفون ما الذي يمكنهم الحصول عليه أو كيف يخططون للمستقبل. الخبر السار هو أن هناك مصدراً مجانياً ومستقلاً يمكنه تقديم المساعدة. ماني سمارت هو موقع إلكتروني مجاني تابع للحكومة الأسترالية، وهو يشرح نظام التقاعد والتقاعد بطريقة بسيطة، وهو متوفر بعدة لغات. استخدموا الأدوات المتاحة عبر الموقع بلغتكم للتعرف على الخيارات المتاحة لكم والتخطيط لمستقبلكم. لا توجد أي تكلفة ولا أي ضغوط، لقد عملتم بجد، لذا فإن تقاعدكم يستحق التخطيط. زوروا moneysmart.gov.au/retirement. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
11: البرنامج القادم البرنامج المصري.
12: ZZZ 92.3 FM
11: على موجة 92.3 FM.